0: Allahu Akbar. La ilaha illallah.
1: La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon safnya diluruskan, dirapatkan, dan saf yang kosong agar dimasuki. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli. Salli.